0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Thank you. Thank you. Thank you.

fai conto che io dica estate, scriva la parola colibrì, la metta in una busta, la porti giù per la discesa fino alla buca. Quando tu aprirai la lettera, ti verranno in mente quei giorni.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: A very good morning to you. You're listening to Radio KNO.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: No. No, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra di aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire. Ah, voi parlavate di prima. Ah, no, prima... Prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più... Sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella, ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'internazionale. Però in coro, Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io gli Intilimani. Però non ho pianto.

Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, no, finalmente. Perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista. Ma... in che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo dicevano tutti. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato erano lotta di classe. Facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande.

comunista, perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista

comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista. E forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

Rhizodonea viscosa. Quello che rende affascinante una pianta è il suo essere cangiante. Dal verde estivo al purpureo delle foglie in inverno e poi in primavera quel fiorire viscoso che contrasta con il ritorno al verde delle foglie, con quel rosa a fare da festa nel suo vanitoso apparire.

0: nobody sees, nobody knows but me.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Thank you. All right. I think that was a good take. Thank you.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

una serie, una somma di numeri, un insieme di punti attaccati, fenomeno strano, fenomeno strano, si sono magnetizzati, un ammasso dove ogni molecola vive da sola, a contatto di ogni altra molecola come una serie.

ipnotizzati, un'inerzia caotica e opaca, investita da strane correnti, da instabili flussi, da moti sconnessi che lei non rimanda o non vuole, e poi assorbe, diventa una massa, una grande potenza.

La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

trying to keep these acoustics in tune, it's cool.

grows ginseng. E no, no, no, no! Cari signori e signore, questo non è un bonsai. Questo qui è un ficus ginseng, un gioco tra un piede ed una testa. Il piede è ginseng, che cresce molto velocemente, mentre la testa è un ficus compatta. Bene, se vuoi bene a questa pianta, non innaffiarla più di tanto, ma semplicemente vaporizzala.

0: Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 9 ottobre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Il ministro dell'educazione promette 3.000 insegnanti per calmare le proteste nei licei. Il governo francese ha annunciato invio immediato di circa 3.000 supplenti nelle scuole superiori più colpite dalle interruzioni causate dalle proteste studentesche. L'annuncio è stato pronunciato dal ministro dell'istruzione, Edouard Jaffré, durante una visita in un liceo del Val-de-Marne, dove ha sottolineato la necessità di garantire la continuità didattica. Le autorità hanno attivato un sistema informatico per identificare le istituzioni con i più gravi disagi e hanno già individuato 114 centri in situazione rossa e 400 in situazione arancione. Le misure, presentate come primo passo concreto, mirano a far fronte alle richieste della Direzione Generale dell'Istruzione, che ha subito pressioni crescenti da parte di genitori, insegnanti e sindacati. Il ministro ha garantito che entro le prossime settimane gli insegnanti supplenti saranno operativi per sostenere le lezioni e ridurre le tensioni nelle aule. Il provvedimento è stato accolto con favore da alcune famiglie, ma i gruppi di studenti continuano a chiedere riforme più profonde del sistema educativo. Però in Medio Oriente le negoziazioni con Washington non potranno progredire senza la mancanza di pressione e minaccia. Afferma il presidente iraniano, il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha dichiarato che le trattative per porre fine al conflitto in Medio Oriente potranno avanzare solo se gli Stati Uniti rinunceranno a esercitare pressioni e minacce contro Teheran. Durante un intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Pezeshkian ha sottolineato l'importanza di un dialogo privo di coercizione per raggiungere una soluzione duratura. Con le sue parole, la continuazione delle sanzioni e delle minacce militari ostacola qualsiasi progresso diplomatico. L'Iran ha, inoltre, chiesto rispetto della sovranità nazionale e la cessazione delle interferenze esterne come condizioni imprescindibili per ulteriori negoziati. Gli analisti internazionali avvertono che la situazione resta altamente volatile e dipendente dalle mosse dei principali attori coinvolti. Editoriale di Rachel. Diplomazia a dose zero. L'arte di parlare senza minacciare. Leggiamo subito il grande. Enigma. L'Iran chiede a Washington di smettere di essere minaccioso. Come se chiedere al orso di smettere di ringhiare fosse una proposta ragionevole. Ma davvero, è possibile che al posto di sanzioni si possa offrire un caffè e una stretta di mano? La retorica sembra più un copione di teatro di piazza che una strategia concreta. Noi giornalisti ne restiamo a fissare il sipario senza sapere se dietro le quinte ci sia davvero qualcosa di serio. E poi, che l'articolo si limita a citare il discorso dell'Assemblea Generale senza però dare la minima indicazione su chi tra gli alleati di Washington abbia più a cuore la coercizione. Il bias è così evidente che potremmo quasi sentirci in un episodio di chi l'ha rotto il silenzio? Il lettore si domanda se i giornalisti abbiano scoperto la fonte di perdita di pressione, probabilmente un ufficio stampa pentito, o se semplicemente abbiano deciso di ripetere a volume zero il vecchio mantra anti-imperialista. Gli analisti internazionali, citati all'ultimo minuto, avvertono di una situazione altamente volatile. Ma questa frase non è forse il modo più elegante per dire non sappiamo nulla? Una volatilità che, come la nostra capacità di distinguere le narrazioni di potere, sembra dipendere più dalla nostra voglia di credere a script preconfezionati che da dati reali. Quante volte abbiamo sentito parlare di volatilità? Senza che nessuno chieda perché le parti coinvolte non possano semplicemente sedersi a tavola. Infine, la richiesta iraniana di rispetto della sovranità suona come un invito a un tè con i grandi del mondo, mentre la realtà è più simile a una partita a scacchi con pezzi mancanti. Gli Stati Uniti hanno il re, l'Iran la regina. Il resto del mondo è costretto a guardare il gioco da lontano, chiedendosi se qualcuno abbia dimenticato di muovere le pedine. In fondo, il vero dramma è che, nonostante le parole dialogo privo di coercizione, il palcoscenico resta illuminato da bombe di parole e minacce di silenzio. Un giorno, un monaco chiese al maestro: se un paese richiede di non essere più minacciato, continua a sfidare gli stessi che lo minacciano, dove risiede la vera pressione? Il maestro rispose, la pressione è come lo fuel, ombra del vento, se il vento.
1: Pace.
0: Ombra scompare, ma il terreno rimane secco. Il monaco insistette. Allora, quando due nazioni convivono in pace apparente, ma entrambe nascondono lame sotto il tavolo, la verità governa il loro silenzio. Il maestro rispose, il silenzio è il più grande rumore quando le lame sono visibili, l'ironia è che tutti ascoltano il suono del proprio ego. Ma torniamo alle notizie. Il premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay per la difesa dei diritti umani. Il comitato Nobel ha conferito il premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navanethem Navi Pillay, conoscendola per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Pillay, che ha ricoperto la carica di commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stata al centro di numerose indagini su presunti crimini di guerra, con l'accusa di genocidio rivolti a Israele nella striscia di Gaza. Il riconoscimento è stato accolto con entusiasmo dalla comunità internazionale, che ha evidenziato il ruolo cruciale della giurista nel tenere le potenze mondiali responsabili delle violazioni dei diritti umani. La cerimonia di premiazione a Oslo prevede la presenza di personalità di spicco, tra cui il segretario generale delle Nazioni Unite. Ha sottolineato l'importanza del lavoro di Pillay per la giustizia globale. In crisi di fatto, gli utili di Delta Airlines al centro dell'edizione. Il programma mattutino, Morning Squawk, ha segnalato una crescente preoccupazione per i ricavi di OpenAI, la società di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, a causa di una crescita più lenta del previsto. Vengo le ultime stime, il fatturato annualizzato si avvicina ai 50 miliardi di dollari. Un valore inferiore rispetto alle aspettative di mercato, alimentando dubbi sulla sostenibilità del modello di business. Nel frattempo, Delta Airlines ha pubblicato i risultati del terzo trimestre, indicando una diminuzione delle previsioni per il 2026 a causa dell'aumento dei prezzi del carburante. Nonostante ciò, il CEO ha mantenuto una prospettiva positiva sulla domanda di voli, sottolineando l'importanza di strategie di efficienza operativa per mitigare l'impatto dei costi energetici. I due casi mostrano come settori diversi, dalla tecnologia all'aviazione, siano vulnerabili alle fluttuazioni economiche globali. La flotta fantasma russa si espande, ora conta 1.300 petrolieri, ma 7 volte più grande secondo le ultime indagini di BFM TV, con la cosiddetta flotta fantasma russa ha subito una notevole espansione, aggiungendo un totale di circa 1.300 navi cisterna. Ora la flotta, gestita da compagnie offshore e supportata da assicurazioni internazionali, ora utilizza il renminbi cinese come valuta per le transazioni, rendendo più difficile il tracciamento delle operazioni. Gli esperti di geopolitica energetica avvertono che questa crescita rende la flotta più resiliente alle sanzioni occidentali, aggravando le tensioni nel mercato del petrolio. Il governo francese ha espresso preoccupazione per l'impatto che questa proliferazione di navi potrebbe avere sulla sicurezza marittima e sui prezzi globali dell'energia, soprattutto in vista di un possibile aumento della domanda durante l'inverno. Paul Krugman avverte che la Francia potrebbe essere troppo grande per essere salvata. Il premio Nobel per... E anche Paul Krugman ha pubblicato un editoriale in cui critica la gestione del debito pubblico francese, sostenendo che il paese rischia di diventare troppo ingombrante per le misure di salvataggio tradizionali. Krugman ha evidenziato l'alto livello di spesa per le pensioni e le generose retribuzioni dei dipendenti pubblici, che, a suo avviso, rendono insostenibile il peso del debito sul bilancio nazionale. Il commentatore ha chiesto al governo di intraprendere riforme strutturali per ridurre il deficit e migliorare la competitività dell'economia. Parole di Krugman, amplificate dai media internazionali, hanno riacceso il dibattito politico interno sulla necessità di riforme fiscali e sul futuro dell'integrazione europea dell'economia francese. La corsa oltre in Cina si intensifica con l'arrivo di nuovi grandi modelli linguistici. 1. Indagine approfondita di The Information ha mostrato come i principali attori cinesi, tra cui il colosso dei videogiochi miYoYo, stiano investendo massicciamente nello sviluppo di grandi modelli di linguaggio per l'intelligenza artificiale. Queste aziende puntano a creare sistemi competitivi rispetto a OpenAI e Anthropic, andando a diventare leader nel settore dell'IA a livello globale. Ivan Prakash ha evidenziato che la strategia cinese prevede un forte sostegno governativo, sia finanziario che normativo,
1: per accelerare la ricerca e la commercializzazione delle tecnologie IA.
0: Gli esperti prevedono che entro i prossimi 2 anni la Cina potrà contare su una gamma di modelli avanzati, aumentando notevolmente la pressione sulle aziende occidentali che dominano il mercato. Accordo francese-tedesco sul car d'assalto, MGCS, un passo cruciale per la difesa europea. BFMTV ha riportato che la Germania ha deciso di entrare nel progetto congiunto del carro d'assalto di nuova generazione denominato Main Ground Combat System, MGCS, che coinvolge anche la Francia. Dopo un periodo di incertezza, i due paesi hanno confermato la continuità del programma, segnando un importante avanzamento nella cooperazione di difesa europea. Il nuovo carro, dotato di capacità di combattimento ibride e sistemi di tir di ultima generazione, dovrebbe entrare in servizio entro la metà del prossimo decennio. Le autorità militari hanno sottolineato che il progetto è fondamentale per garantire l'autonomia strategica dell'Unione Europea in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 9 ottobre 2026. Parigi, giornata nuvolosa con possibili rovesci. La mattina si presenta con cielo coperto e una brezza leggera di circa 15 km. Occasionali raffiche fino a 40 km. Le temperature raggiungono i 14 gradi, percepiti più freschi per l'effetto vento. Nel pomeriggio il cielo resta molto nuvoloso, con qualche chiarina sparsa e il rischio di pioggia al 45%. La temperatura sale a 16 gradi, ma la sensazione rimane intorno ai 13 a causa del vento. La sera si presenta con nuvole dense e un aumento della possibilità di pioggia al 65%, con piccole gocce che si alternano a brevi schiarite. La notte porta un fresco di 14 gradi, vento debole da sud-est e precipitazioni residue, mentre l'umidità rimane elevata. L'analisi è stata confermata dall'esperto Regis Crepe, Monaco Monte Carlo. Clima mite con scarsa pioggia. Al mattino le temperature oscillano tra 17 e 18 gradi, con cielo a metà nuvoloso e una leggera brezza di 15 km. Il vento può raggiungere raffiche di 30 km all'ora, ma senza effetti significativi sulla percezione termica. A metà giornata il sole fa capolino tra le nuvole, scaldando i termometri a 20 gradi, mentre il rischio di pioggia scende al 25%. Il pomeriggio il cielo diventa più terso e le temperature rimangono stabili intorno ai 19 gradi. La sera si presenta serena, con temperature intorno ai 18 gradi e vento quasi assente, rendendo l'aria piacevolmente fresca. Durante la notte la temperatura scende a 16 gradi, il cielo è limpido e non si prevedono precipitazioni. Milano, fine settimana asciutto e tiepido. La mattina milanese si sveglia con cielo parzialmente nuvoloso, temperature di 16 gradi e un vento debole da nord-ovest di 3 km. Il clima rimane stabile nel primo pomeriggio, con temperature che salgono a 22 gradi, sole diffuso e poche nuvole sparse. Nel pomeriggio le condizioni restano asciutte, il vento resta lieve e la percezione è di caldo gradevole. La sera il cielo si addensa di nubi sparse, la temperatura scende a 19 gradi e il vento rimane debole, con possibilità di leggere piogge di 0,7 mm. La notte porta un fresco di 17 gradi, vento leggero da nord-est e una leggera pioggia residua. Mentre l'umidità, l'analisi è stata fornita dall'esperto Daniele Berlusconi di 3BMPO. Materiale meteo di Rachel. Caldo insospettabile in autunno, Parigi segna 16 gradi a fine ottobre. Non è in colpa del cambiamento climatico, dicono tutti. Gli stessi 16 gradi a Parigi si potevano vedere negli anni 70. Quando il buco nell'etno era la grande preoccupazione. Monaco registra 20 gradi, un dato che nei decenni 80 era considerato una serata estiva, non un autunno. Milano sale a 22 gradi, con venti deboli. Mentre a ottobre del 1992, Milano toccava temperature simili senza che la gente urlasse. Cambiamento climatico. I vecchi allarmi del buco Noah's Hudson sono spariti, ma i titoli sensazionalisti rimangono. I giornalisti puntano al dramma, mentre i lettori scivolano verso gli abbonamenti digitali, lasciando le redazioni a urlare su nuvole e venti. Che ironia! Non è vero. Un del giorno, un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Fu rispose: il tempo è come un foglio di carta, bianco al mattino, picchiato al tramonto. Un monaco chiese: e la pioggia? Zhao Fu concluse: la pioggia è solo il silenzio dell'aria che si decide a parlare. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è M1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in groove.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

gotta go.

0: Thanks for coming. Thanks for paying your, you know, hard earned out on a rock show. Thanks a lot. Thanks for giving us a great life.
1: Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per sabato 10 ottobre 2026 in podcasting. Le onde medie su Francia Oggi. In redazione a Nizza Marco Ubersotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia, UE e la Cina concordano per limitare le esportazioni di veicoli ibridi verso l'Europa. Il commissario europeo al commercio, Mauro Schifovio, ha annunciato che la Cina ha accettato di moderare il flusso di veicoli ibridi destinati all'Europa, impegnandosi a ridurre di oltre la metà le esportazioni di questi veicoli nei prossimi 4 anni. La decisione, frutto di colloqui conclusi venerdì a Pechino, dovrebbe fermare l'arrivo di milioni di auto ibride cinesi sul mercato europeo, contribuendo a riequilibrare gli scambi commerciali tra le due parti. Secondo quanto riportato dal Ministero cinese del Commercio, Ford prevede una diminuzione di diversi milioni di unità di veicoli ibridi e ibridi plug-in, una quota ritenuta considerabile dal rappresentante europeo. L'ACEA ha colto la notizia definendola un passo positivo verso la risoluzione delle tensioni commerciali, sebbene abbia chiesto un'analisi più dettagliata del contenuto dell'accordo. Nel medesimo comunicato, Pechino ha anche accettato di applicare, ai sensi della clausola della nazione più favorita, tariffe ridotte su beni per un valore complessivo di circa 4 miliardi di euro, generando un risparmio di circa 225 milioni di euro in dazi doganali. Tra i prodotti interessati figurano componenti automobilistici, olio di oliva e alcuni generi alimentari. Oltre alle misure sul settore automobilistico, Cina si è detta pronta a facilitare il rilascio di licenze per l'esportazione di terre rare e magneti permanenti verso l'Europa, un tema cruciale per l'industria europea. E l'importanza di rafforzare il dialogo su controlli all'esportazione e di proseguire le discussioni commerciali in vista del vertice europeo previsto a Bruxelles la prossima settimana, dove verrà presa la decisione finale sul futuro dei rapporti bilaterali. Fonte France Info, 10 ottobre 2026. Fact check by Gemma Four. Piattaforma di voto per la primaria di sinistra colpita da cyberattacco. La votazione è prorogata domenica. La piattaforma è Voto, incaricata di gestire il voto elettronico per la primaria organizzata dal Partito Socialista e da Place Public, è stata vittima di una cyberattacco fin dall'apertura venerdì 9 ottobre alle 8. Attacco basato su un massiccio afflusso di connessioni simultanee generate da bot ha saturato il sistema, impedendo a una parte degli elettori di votare. Per questo motivo, la commissione organizzatrice ha deciso di estendere la chiusura delle operazioni di voto fino alle 18 di domenica, scendendo così la scadenza prevista per sabato sera. Le 19 di venerdì contavano soltanto 20.000 votanti su 140.000 iscritti. Interventi di esperti tecnici hanno confermato l'integrità del risultato, assicurando che i voti sono stati registrati correttamente e senza interruzioni dalla loro apertura. Il voto è ripreso regolarmente alle 18.45, secondo quanto dichiarato da Patrick Mannucci, presidente della commissione di organizzazione citata dall'AF. La commissione ha denunciato i fatti all'Autorità Nazionale di Sicurezza Informatica e di Difesa Cibernetica, ANSI, e ha sporto querela. Il primo ministro ha chiesto all'ANSI di assistere gli organizzatori per identificare la natura e l'origine dell'attacco, secondo una fonte del Matignon. La votazione, che si svolge esclusivamente online, deve determinare il candidato della sinistra social democratica tra Ségolène Royal, Emmanuel Morel, Patrick Glucksmann, Olivier Faure e Jérôme Gier, in vista della prossima elezione presidenziale. Fonte France Info, 9 ottobre 2026, fact check by Gemma Port, Triale di Rachel, cyber spettacolo la sinistra in panne, bot in festa. Meraviglia leggere che una piattaforma di voto progettata per proteggere i più piccoli sia caduta preda dei
2: boh.
1: Come se fosse una panetteria libera di far entrare i ladri. Davvero, ci chiediamo perché una parte della sinistra che sogna di centralizzare tutti i dati in un governo digitale, non riesca nemmeno a tenere fuori un esercito di robot di poco più di 8 mega di RAM? È quasi poetico. L'ideologia si scontra con la logica di un server affamato. Ecco, il comunicato dell'organizzazione ci rassicura con parole di assenza di alterazione della sincerità del voto. Sì, i voti sono stati registrati senza interruzione, mentre la piattaforma stava combattendo una tempesta di connessioni fantasma. Non vi è alcuna prova concreta, solo una cascata di frasi fatte che farebbero impallidire un portavoce di un reality TV. Davvero apporto tecnico? O forse lo hanno buttato nella cartella? Cosa succede quando non si sa cosa dirci? Il conteggio dei partecipanti è altrettanto comico, 20.000 votanti su 140.000 iscritti. Un tasso di affluenza che rende la votazione più un esperimento di psicologia di massa che un vero processo democratico. Quindi si vuole la fiammata della partecipazione di massa, ma quando le luci si spengono di fronte a un attacco, la risposta è prolunga fino a domani. Come chiedere a un cuoco di prolungare il pranzo perché ha dimenticato il sale? Una soluzione che non risolve nulla, ma al tempo stesso allunga il disagio. Infine, il melma dei media affairs. La notizia è resa drammatica. Mentre il governo e ANSI si limitano a dire che ci stanno lavorando. Giri di parole a profumo di sicurezza. Nessuna trasparenza. Il vero spettacolo è la contraddizione di una sinistra che vuole controllare i dati e, allo stesso tempo, si lamenta di non saperli difendere. In fondo, forse, il vero cyber attacco è quello alle proprie incoerenze. Domanda al giorno. Un monaco chiese al maestro se i bot possono inondare una piattaforma di voto. E ora il popolo della sinistra non può garantire la sicurezza dei dati che vuole custodire. Il maestro rispose: perché? Il fiume che scorre è più difficile da arginare quando il suo letto è costruito con parole, non con pietre. Il monaco insistette. E se la lentezza della procedura di voto è dovuta a questa? Questa svolnerà quale valore ha il voto stesso? Il maestro sorrise e disse: il valore del voto come il vento è sì. Se si parla, ma si cattura solo chi ha la rete giusta. E la rete più spesso è fatta di rami di ipocrisia. Ma torniamo alle notizie. Gran furioso per la pancarta contro Brigitte trasmessa dal 13H di France 2. Il presidente Emmanuel Macron avrebbe reagito con rabbia alla breve inquadratura di pochi secondi di una manifestazione studentesca trasmessa durante il telegiornale delle 13 di France 2, presentato da Julien Bouguier. Un reportage dedicato alla mobilitazione che coinvolge diversi licei francesi dal settembre è comparso in sottofondo lo slogan Macron beats et prof, possono tre. Un attacco diretto a Brigitte Macron, ex professoressa del marito. L'immagine è stata mostrata due volte, prima in campo largo e poi più da vicino, per meno di 3 secondi ciascuna. E ha rapidamente avuto ampia diffusione sui social, arrivando persino ai corridoi dell'Elysée. Secondo Le Parisien, il capo di Stato sarebbe stato furioso. E un suo intimo avrebbe confermato che evidentemente non gli è piaciuto. Il risentimento sarebbe scaturito anche per l'assenza di scuse da parte di France 2 nella puntata successiva. La direzione del canale, contattata dal giornale, ha dichiarato di non aver avuto intenzioni provocatorie, sostenendo che le immagini sono state inserite come illustrazione dei titoli e che non è stato commesso alcun errore. Julien Duperré, direttore della redazione nazionale di France Television, ha ricordato che la direzione ha invitato i giornalisti a fare attenzione a contenuti potenzialmente offensivi, precisando che non vi è alcuna volontà di dare rilievo a slogan particolari e che la responsabilità è limitata alla trasmissione delle immagini fornite dai manifestanti. La vicenda ha suscitato rabbia anche tra i sostenitori del partito di maggioranza, che hanno accusato il servizio pubblico di vergogna assoluta per aver mostrato un attacco a Brigitte Macron in un orario di grande ascolto. Alcuni utenti hanno interpellato direttamente la rete televisiva e il conduttore Julien Bouguier, chiedendo il motivo dell'esposizione di un attacco degradante alla First Lady, sottolineando che il gesto tradisce il servizio pubblico e la giovane mobilitazione. Fonte Le Parisien, 6 ottobre 2026, fact check by Gemma Faure. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 10 ottobre 2026 su Francia Oggi. Com. In forecasting e in onda medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa.
3: Grandi gruppi francesi riescono a prendere in prestito a tassi inferiori a quelli dello Stato. Le principali imprese francesi hanno emesso obbligazioni con interessi più bassi rispetto al rendimento dei titoli di Stato francese, segnalando una crescente fiducia degli investitori nel settore privato. Gli analisti attribuiscono questo fenomeno al deterioramento delle finanze pubbliche, che ha spinto gli investitori a considerare le multinazionali francesi come più stabili. Trend potrebbe influenzare le future politiche di finanziamento governative, ridisegnando il panorama dei mercati obbligazionari europei. Firma accordo per la fornitura di diesel russo, scatenando critiche internazionali. Il presidente statunitense ha annunciato un accordo con la Russia per l'immediata consegna di 300.000 tonnellate di diesel ai mercati americano e globale, suscitando la forte opposizione dell'Ucraina. Zelensky ha definito la mossa un regalo a Putin, che prolungerebbe il conflitto, mentre gli esperti di sanzioni temono un possibile elusione delle restrizioni imposte a Mosca. L'accordo sta alimentando un acceso dibattito a Washington sul bilanciamento tra sicurezza energetica e politica estera. In via Tesla elimina il nome Full Self Driving in Europa dopo le pressioni dei regolatori. Il colosso automobilistico ha deciso di rimuovere il marchio Full Self Driving dalle versioni vendute in Europa, adeguandosi alle richieste delle autorità di trasporto che hanno ritenuto il nome fuorviante. La modifica arriverà con l'aggiornamento software previsto per la prossima settimana, senza influire sulle funzionalità effettive del sistema di guida autonoma. Gli osservatori di mercato interpretano la decisione come un segnale della crescente attenzione normativa verso le tecnologie di guida assistita. Amazon riprogetta i data center dopo l'allarme di fornitura elettrica in Mississippi. La compagnia di e-commerce ha avviato una revisione dell'infrastruttura dei propri data center dopo aver ricevuto un avviso di potenziali interruzioni di corrente nello stato del Mississippi. Il nuovo progetto prevede l'installazione di sistemi di backup più robusti e l'adozione di fonti di energia rinnovabile. Per ridurre la gli operatori del settore vedono l'iniziativa di Amazon come un modello di resilienza per le strutture critiche di cloud computing. Cina ed Europa decidono di dimezzare le esportazioni di veicoli ibridi cinesi. Le autorità europee e il governo cinese hanno raggiunto un accordo per ridurre del 50% le esportazioni di auto ibride prodotte in Cina verso il mercato dell'Unione. L'intesa nasce dalla pressione dei produttori europei, preoccupati per la concorrenza dei veicoli a basso costo. Mira a riequilibrare le dinamiche commerciali nel settore della mobilità verde. Gli analisti prevedono un impatto moderato sui volumi di vendita, ma un rafforzamento delle norme di contenimento delle emissioni in Europa. Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti potrebbero scuotere i mercati azionari. Gli esperti di finanza avvertono che i risultati delle elezioni di metà mandato, programmate per il prossimo novembre, potrebbero creare notevoli oscillazioni nei prezzi delle azioni, soprattutto nei settori tecnologico e energetico. Le incertezze politiche sono già al centro delle strategie di investimento, con molti fondi che stanno aumentando la liquidità in previsione di possibili scenari di volatilità. Gli osservatori sottolineano l'importanza di monitorare le posizioni delle grandi banche, che potrebbero influenzare il sentiment di mercato nei prossimi mesi. La corsa ai modelli di intelligenza artificiale in Cina si intensifica tra grandi aziende cinesi, tra cui il videogioco Gioco MiHoYo, che hanno iniziato a sviluppare propri grandi modelli linguistici per competere con le piattaforme occidentali come OpenAI e Anthropic. Il movimento riflette la volontà della Cina di ridurre la dipendenza dalle tecnologie estere e di affermarsi come leader nella prossima generazione di IA. Gli osservatori internazionali avvertono che la proliferazione di questi modelli potrebbe accelerare la frammentazione globale del mercato della IA. Nvidia investe nello startup di chip di Matrix per rafforzare la propria posizione competitiva. Il gigante dei semiconduttori ha annunciato un investimento strategico nella giovane azienda di Matrix, specializzata in architetture di prossima generazione per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale.
1: Cordo mira a consolidare la catena di fornitura di Nvidia e offrire ai clienti soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico. Gli analisti ritengono che l'iniezione di capitale accelererà lo sviluppo di chip più performanti, contribuendo a mantenere la leadership di Nvidia nel settore dell'AI. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 10 ottobre 2026. Parigi cielo variabile con venti moderati. La mattina si sveglia con 13 gradi, cielo poco nuvoloso e vento leggero da nord-est a 10 km. Traffiche sfiorano i 30 km orari. Lo esperto Regis Crippen nota una sensazione di fresco, con il termometro percepito a 11 gradi. Il pomeriggio il termometro sale a 17 gradi, le nuvole aumentano e il vento si fa più deciso. 15 km esce con raffiche fino a 40 km, ma rimane stabile al 30% di probabilità di pioggia. Verso le 18, una brezza più fresca porta la temperatura a 13 gradi, cielo molto nuvoloso ma senza precipitazioni evidenti. La sera cala a 12 gradi, cielo coperto, vento leggero di 10 km e raffiche di circa 25 km. La notte scende ulteriormente fino a 12 gradi, cieli scuri, vento debole, nessun rischio di neve. Monaco, Monte Carlo, Hoh. Tempo sereno e temperature gradevoli. Al sorgere del sole, Monaco registra 17 gradi. Cielo poco nuvoloso e vento calmo, raffiche intorno a 15 km. Il mattino si mantiene asciutto, senza alcun rischio di pioggia, e il sole inizia a scaldare la costa. A mezzogiorno la temperatura tocca i 22 gradi, il termometro segnala una sensazione di 27 gradi. Vento di 10 km, con raffiche di 20 km, ideale per passeggiate sul lungomare. Buon pomeriggio il cielo rimane prevalentemente sereno, con temperature intorno a 18 gradi e vento appena percettibile. Se scende a 16 gradi, il cielo mantiene qualche nuvola leggera, il vento resta calmo. Notte si chiude a 16 gradi, cielo sereno senza precipitazioni né venti forti. Milano autunno mite, brezza leggera la mattina milanese avverte 15 gradi, cielo con poche nuvole basse. Vento quasi assente da est-sud-est più un chilometro. Il termometro percepito è 14 gradi, umidità intorno a 83% 1014 mb. A metà mattina la temperatura sale a 16 gradi. Nuvole più diffuse, ma ancora con sprazzi di sole. Vento debole di un chilometro. Intorno alle 11 la temperatura raggiunge 17 gradi. Inizia una leggera probabilità di pioggia 10% fuori. Vento da sud a chilometro wow. A mezzogiorno la temperatura tocca 19 gradi, probabilità di pioggia 25%, vento da sud, ovest a chilometri. Il primo pomeriggio 13-14 dadi segna 19-20 gradi, cielo misto, traffiche di 4-5 km all'ora. Probabilità di pioggia al 30% e 25% rispettivamente. Il pomeriggio inoltrato 15-16, resta asciutto, temperatura intorno a 21 gradi. Venti deboli da ovest a 2 km². La sera la temperatura rimane stabile a 21 gradi, cielo poco nuvoloso, venti leggeri. La notte scende a 19 gradi, cielo sereno, vento quasi assente. L'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo conferma un outlook di fine settimana asciutto, soleggiato, con massime fino a 21 gradi e minime intorno ai 14. Editoriale Meteo di Rachel. Quando il vento è solo vento Parigi, registra 17 gradi con vento a 40 km. Ottobre, l'autunno è arrivato da tempo. Eppure i titoli gridano cambiamento climatico. Negli anni 70 parigini vivevano temperature identiche senza bisogno di un termine nuovo. Anche Monaco fa 22 gradi, un caldo da Mediterraneo, non una prova di riscaldamento globale. A Milano il sole ha baciato la città con 21 gradi. Non diverso da quello di un'epoca in cui non si parlava di CO. Gli allarmi sul buco dell'ozono sono ormai polvere di libri dimenticati dalla stampa che ora preferisce l'effetto caldo record. E noi, giornalisti, continuiamo a vendere allarme per riempire le pagine. Nel frattempo gli abbonati scappano, gli attori si spostano sui feed veloci. Il risultato? Titoli clamorosi, ma audience in caduta libera. Quando il giorno, un monaco chiese: che cosa dice il cielo di Parigi oggi? Zhao Zhu rispose: il vento soffia 40 km per la pioggia resta un sogno. Un monaco chiese: e a Milano? Il sole si posa. Sauge rispose.
3: Il sole è alto. La temperatura è 21. L'aria è tranquilla. Un monaco chiese: qual è la lezione di oggi? Oggi concluse: il tempo è solo tempo, il rumore altrove. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Blind su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è AM1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
4: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è la Dinvetta, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende delle nostre valli, delle nostre montagne. Ma a volte facciamo anche dei viaggi un po' più particolari, come in questa puntata. Infatti noi spesso pensiamo alla montagna andando in alto, dicendo io voglio vedere il cielo, voglio avvicinarmi in qualche modo, quasi anche come un qualcosa di mistico. Invece la montagna e la terra in generale nasconde tantissimi segreti e a volte devono essere raccontati, devono essere scoperti, a volte proviamo anche a scoprirli e non ci riusciamo. Noi vogliamo andare sulla Luna, vogliamo esplorare l'universo e ci accorgiamo che ci sono degli angoli molto più vicini a noi di quanto ci possiamo immaginare, che ancora non conosciamo, di cui ancora non riusciamo a dare una spiegazione, o magari li conosciamo ma non sappiamo dove vanno a finire. Sono quei meravigliosi misteri che ci accompagnano, magari che possono accompagnarci anche per tutta la vita, e chi lo sa, magari in un futuro verranno svelati. Beh, non aggiungo altro, perché inizia così questa puntata di Radio Inventa, dove per una volta non andremo verso l'alto, ma andremo verso il basso.
2: My ancestral roots are deep in the Scottish Highlands, and so it was with an eager heart that I made my first tour of the British Isles. I was immediately impressed with the antiquities of the old sod. So many of the elaborate, ornate, and imposing old castles still stand, homes of barons, counts, lords, and kings. Lonely monuments to a culture and a way of life that we may never see again. Today, most of them are uninhabited, too expensive to maintain, or have been abandoned for more affordable quarters. I've been to such castles and listened unfulfilled for a child's laughter, a woman's voice, and the sounds of the master coming home. But when I heard Willie Nelson sing King of a Lonely Castle, it took me back in time and let me relive some of those cherished experiences. Even if you've never been there, I'm sure you find the song unforgettable just the same. Ladies and gentlemen, Willie Nelson.

E questo è sempre Radio Inverte, come abbiamo detto, il nostro viaggio in questa puntata non andrà verso l'alto, ma andrà verso il basso. E magari abbiamo stuzzicato un pochino la vostra curiosità. Beh, il viaggio di oggi parte proprio nelle campagne a nord di Roma, neanche tanto lontano, siamo sempre qua in Italia, per scoprire insieme, almeno per iniziare a raccontare un grandissimo e un meraviglioso mistero che è il Pozzo di Merlo. Il Pozzo del Merlo è una dolina carsica situata tra i monti Cornicolani Macchia del Barco e Macchia di Gattaceca, nel comune di Sant'Angelo Romano. A volte noi pensiamo che i grandi misteri della natura siano tanto tanto lontani, magari siano sperduti nel nulla, magari in mezzo a una giungla, magari in mezzo a un deserto, e invece no, magari sono proprio vicino a noi. Secondo i primi studi dell'Università di Tor Vergata, non si conosce la profondità della cavità, sia solo un limite massimo a cui le misurazioni sono giunte, ossia 392 metri. Allora, già questo è un dato che fa un po' cadere dalla sedia. Voi provate a immaginarvi, vicino a Roma c'è un buco. Sì, perché è di questo che noi stiamo parlando. C'è un buco che non abbiamo detto che è alto 392 metri, noi abbiamo detto che siamo stati capaci di arrivare solo fino a 392 metri, perché dalla sua scoperta le sonde calate non sono state ancora capaci di vedere quanto profondo è. Già, allora questo apre un fascino incredibile, perché noi ci ritroviamo alle porte di Roma con quella che potrebbe essere l'anticamera di qualcosa che va molto, molto in profondità e di cui ancora non sappiamo dove è la fine.

E questo è sempre Radio Invetta. Iniziamo un po' a raccontarla questa voragine, perché si apre sul piano di una campagna a 150 metri di altezza, con una bocca circolare di circa 150 metri di diametro e sprofonda di circa 80 metri, dove raggiunge un laghetto a quota 70 metri. La caratteristica più sorprendente di questa cavità è proprio la presenza di un lago. Voi pensate, c'è un laghetto tondo di circa 30 metri, che può far pensare alla possibile presenza di torrenti sotterranei carsici. Ecco, provate a immaginarvi, voi siete lì davanti, vedete questo bel laghetto e dite, ma chissà quanto è profondo? Beh, la risposta ad oggi è non lo si sa, perché è talmente profondo che non si sa dove va a finire. Le prime indagini effettuate stimavano la profondità del lago tra i 70 e gli 80 metri. In seguito furono condotte delle immersioni scientifiche che riuscirono a raggiungere la profondità di 100 metri. In seguito poi la profondità del lago fu esplorata dai nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco della città di Roma, Grosseto, Viterbo e Milano, mettendo a disposizione dei robot sottomarini. E nel marzo 2002 il robot sottomarino Prometeo arrivò fino a 392 metri, che era il limite operativo del robot, senza però riuscire a individuare il fondo con assoluta certezza. Ecco, questo rende il Pozzo del Merlo il secondo sinkhole più profondo del mondo, dopo quello della Repubblica Ceca, nell'abisso Arence, profondo 404 metri. Ecco, però non abbiamo detto che è profondo così, noi abbiamo detto siamo stati capaci di arrivare fino a questa profondità. Pensate un attimo, siete lì davanti, vedete un laghetto, è un po' scuro? Beh, non sappiamo dove va veramente a finire.

Ma poi, ovviamente, al di là del fascino, al di là del mistero, questo luogo è un luogo a sé, in qualche modo, perché il Pozzo del Merlo risulta essere interessante anche dal punto di vista faunistico, perché all'interno del laghetto vivono popolazioni del tritone punteggiato e del tritone crestato italiano. E poi c'è anche la rana penninica, e queste sono quelle specie che si possono vedere in superficie. Ma poi c'è un altro mistero, ci sono degli altri misteri che possono trovarsi anche in fondo agli abissi. Infatti, pensate che a circa 70 metri dalla superficie sono stati ritrovati vari esemplari di crostacei anfipodi, uno dei quali addirittura è risultato una nuova specie ancora non conosciuta. È incredibile, e noi siamo arrivati fino a lì. Voi provate a immaginarvi, magari all'interno di quelle acque, di quella chimica di quelle acque, senza luce, in quella pressione. Magari lì sotto ci sono degli animali che ancora noi non conosciamo. È pazzesca come idea, come modo di pensare, soltanto in un laghetto così vicino, a 30 metri. Alle porte di Roma. Beh, a volte il nostro territorio è veramente incredibile ed è splendido essere ancora capaci di stupirsi per queste meraviglie.

questa è sempre la Ninetta. E spesso quando c'è un luogo che crea mistero, crea delle storie, poi ci si accompagna anche delle altre storie. Beh, il 12 maggio 2007 Stefano Macula, che è un famoso apneista italiano, si immerse nel Pozzo del Mermo, toccando i 48 metri di profondità al termine di una serie di immersioni. Fu il primo record mondiale di apnea in una cavità carsica, con diramazioni e grotte laterali. Queste discese, tra l'altro, permisero anche a una squadra di patologi, neurologi, psicologi e medici di collezionare campioni di sangue e di saliva molto particolare, sia di Macula, ma anche di sommozzatori impiegati nel progetto. Provate voi a immaginarvi a essere in apnea sotto questo, in questo tunnel di acqua, scura, fredda, non sai che cosa ti possa succedere. È molto affascinante come mondo. E poi esistono anche questi record che uno direbbe, ma perché? Beh, perché è una sfida. Ma voi provate anche ancora una volta a immaginarvi, magari siete sotto a 70-80 metri e vi immaginate di essere quasi arrivati fino in fondo, poter vedere quasi la fine, beh, sicuramente ce ne sono almeno altri 300. E poi?

0: E questo è sempre Radio Bet, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in iPhone 2 a Roma, Papa Quebec, e questa è Red Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, di CB, di codice Morse e molto molto di più. E spesso abbiamo parlato nelle passate puntate del sottile ma imprescindibile rapporto che c'è fra radio e montagna, la stessa passione per lo stare all'aria aperta, per sperimentare, per trovare delle nuove soluzioni e vivere anche il meraviglioso gusto dell'avventura. E proprio di questo parliamo insieme a Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, che ci racconterà in una serie di 3 puntate anche la complessità del rapporto radio e montagna, attraverso non soltanto il racconto delle sue esperienze, ma attraverso i consigli su cosa poter fare, quali potrebbero essere delle soluzioni, le difficoltà, un racconto che abbiamo deciso di spezzare in diverse puntate proprio per poter avere il giusto tempo per poter approfondire una a una. Innanzitutto, Fabio, grazie mille per essere qui con noi in questa prima puntata, grazie per tutte le informazioni che grazie al tuo canale YouTube riesci a veicolare a tutti gli appassionati di radio. Infatti Fabio ha un canale che porta anche il suo nominativo, attraverso il quale dà consigli, spiegazioni, ma soprattutto racconta la sua passione. Grazie per aver trovato il tempo per essere qui con noi anche per raccontare la tua storia. Ecco, iniziamo così il racconto. Com'è il tuo rapporto? Come vuoi raccontare la tua radio e la tua montagna?
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, dalla città di Bolzano. E oggi sono qua per raccontarvi un pochettino la mia esperienza riguardo il settore radioamatoriale, in particolare abbinato alle escursioni, quindi escursioni con le radio. Per chi ancora non mi conoscesse, ho un piccolo canale YouTube che appunto si intitola come il mio nominativo e ho anche un divertente canale Telegram centrato sul QRP, ma con tantissime sezioni che non riguardano solo il QRP ma tutto il mondo della radio, e si chiama QRP Radio Activity. Benissimo, veniamo al dunque. Volevo parlarvi dell'uso delle radio all'aperto in escursione. Questa è un po' la mia esperienza maturata negli ultimi anni, in quanto io sono dell'Alto Adige, sono molto appassionato di escursioni in montagna, sono molto appassionato di radio e quindi ho cercato di unire le due cose. In che modo l'ho fatto? Allora, veniamo un po' in sintesi, cerco di raccontarvi un po' tutto. Ho cercato di abbinare l'uso della radio, in prevalenza io prediligo le HF, le bande HF, e soprattutto in fonia SSB, e poi vi spiegherò anche perché durante il nostro percorso. E quindi uso prettamente HF, ho appresso anche delle radio VHF, UHF e B-banda per una questione di sicurezza in montagna, e queste radio HF le uso prevalentemente in fonia. Mi piacerebbe molto la telegrafia, ma purtroppo non ho ancora avuto il tempo di dedicarmici, ma sarà una delle cose che farò. Allora, come radio per le mie escursioni, dato che vediamo già il lato di spiegare bene cosa vuol dire fare radio durante le escursioni, significa che noi arriviamo sul posto, ci sarà da camminare svariati minuti, a volte svariate ore, dipende dalla destinazione e il grado di difficoltà dell'escursione che scegliamo. Quindi sarà un'attività abbandonando il veicolo con vestiario da montagna, scarpa comoda da camminata, un bello zaino sulle spalle e tutto il necessario all'interno, sia per bivaccare, insomma qualche vivero per mangiare, per dissettarsi, qualcosina in sicurezza quanto giacca vento e qualche maglioncino in più per la montagna in caso cambiasse il tempo, e tutta la nostra attrezzatura radio. Sono partito con un fattore radio HF, mi serve un po' tutto racchiuso in poco spazio. Per questo io mi sono dedicato a una radio SDR, ho scelto la radio SDR, io non sono un tecnico, sono un pratico utilizzatore, quindi ve la dirò a lato pratico, non sono in grado di spiegarvi le condizioni tecniche, ma ve la metterò più sul lato pratico. Sul lato pratico ho riscontrato che queste radio di ultima generazione SDR innanzitutto sono molto più complete tecnologicamente rispetto alle vecchie radio e soprattutto riescono a farlo con un peso abbastanza ridotto e con delle dimensioni contenute. E per questo, per le mie escursioni, la radio che mi si addice di più per il mio utilizzo è di marca Xiegu, X6100. Ne ho provate diverse, ho provato tante radio portatili e questa è un po', diciamo, quella che racchiude tutto quello che mi serve in un peso e in dimensioni ragionevoli. Perché X6100 innanzitutto ha un bel display, qualora io abbia voglia di andare a caccia di segnali li ho ben visibili banda per banda, quindi risparmiando molto tempo posso andare a effettuare collegamenti molto velocemente, posso avere tutte le funzioni sotto controllo e in più ha la funzione di spegnimento del display, quindi possiamo salvare un po' di energia consumata durante l'utilizzo. Radio SDR che si prestano bene, questa ha anche un accordatore entro contenuto, io cerco sempre di non utilizzare l'accordatore ma di adattare molto bene l'antenna sul campo, questo sarà poi uno degli argomenti successivi durante questo percorso, e però appunto ha anche la funzione di tuner in caso di emergenza o di operazioni veloci dove non riusciamo ad adattare le nostre antenne. Ha addirittura un microfono incorporato, volendo si può evitare di portarsi dietro la saponetta, quindi il microfono a mano, e possiamo utilizzare anche il microfono interno. I consumi sono abbastanza accettabili, specialmente se abbiamo qualche accorgimento, come vi dicevo, lo spegnimento del display e delle illuminazioni dei tasti e quant'altro. In più, abbiamo anche la funzione di SWR Analyzer, quindi abbiamo un vero e proprio lettore che scansiona la banda per vedere l'SWR della nostra antenna. Io preferisco sempre avere un analizzatore di antenna appresso per sfruttare al meglio il sistema d'antenna, in quanto le potenze in gioco in portatile sono sempre molto ridotte, ma l'analizzatore, il discorso dell'analizzatore lo rilascio al punto di quando parleremo delle antenne. Per quanto riguarda la potenza, io direi radio in escursione, io quasi sempre, se non sempre, sono in QRP, quindi a bassa potenza. QRP sarebbe 5 watt in portante fissa, 10 watt PEP in SSB. Perché la modalità QRP? Beh, innanzitutto perché andando in QRP si riescono ad avere radio contenute di peso contenuto, come dicevamo prima, ma soprattutto la fonte di alimentazione, andando comunque a piedi nei boschi e nei sentieri o in vetta alle montagne, la fonte di alimentazione sarà quasi sempre una batteria. Quindi alimentando a batteria, anche qui, se avremo una radio molto energivora che emette molta potenza di trasmissione, avremo bisogno di batterie più grosse, più sovradimensionate, e anche qui diventa un problema il trasporto. Quindi sì, radio QRP fino a 10 watt di trasmissione PEP e batterie. Io consiglio adesso per il mio X6100, ho costruito un battery pack che è agganciato dietro la radio con delle batterie litio, le classiche celle 18250 mi sembra che sia la sigla, e, che mi permettono, insieme alla batteria interna, perché X6100 ha anche una batteria interna dove, se siamo un po' accorti, riusciamo a farla durare più o meno un'oretta scarsa di operazioni in portatile, più il battery pack esterno sul retro, arriviamo bensì a 5 ore di utilizzo in attivazione, quindi in utilizzo abbastanza sostenuto. E cosa abbiamo come vantaggio? Che le 4 ore che utilizziamo la batteria esterna avremo la massima potenza fino a 10 watt PEP con questo tipo di radio, mentre con la batteria interna la potenza si ridurrà a soli 5 watt SSB PEP, che però ci permette di fare radio comunque, perché se voi pensate di sfruttare un'ottima antenna ben tarata, ben risonante, messa molto molto bene in altura, in montagna, i vantaggi sono tanti. Anche in ricezione con X6100 non soffro molto il filtraggio in entrata entry level, perché è una radio abbastanza economica, ma già comunque fatta con criterio, non lo soffro più di tanto, perché comunque in natura, lontano da centri urbani, lontano da rumori elettromagnetici, avremo meno bisogno di un filtraggio in entrata importante, quindi ben utilizzabile questa radio anche in portatile, soprattutto in portatile. Ecco, se dovessi sceglierla per usarla in 80 metri la sera da stazione fissa con un'antenna filare mezz'onda, ci penserei bene, perché il filtraggio sul ricevitore non è come apparati di un certo tipo professionali. Ecco, questo è la veduta del ricetrasmettitore. Quindi, a grandi linee, una radio molto trasportabile. Io non sto pubblicizzando questa radio, non fraintendetemi, però vi sto facendo capire perché la mia scelta è ricaduta su questo tipo di apparato, dopo che ne ho provati veramente tanti. Ho avuto il KX3, ho avuto tante altre radio, di cui molto molto professionale, però a ognuna mancava un po' qualcosina per raggiungere le prestazioni che servono a me. Quindi questo è il primo punto: la scelta della radio è molto importante e io sono ricaduto su questo apparato. In questo caso ho usato appunto il suo pacco batteria interno più un battery pack costruito da me sul retro. Però se posso dare un consiglio a chi fa operazioni portatili, di dare un'occhiata alle nuove batterie LiFePO 4, che sono molto meno rischiose delle batterie litio e in più offrono davvero davvero tanta energia in pochissimo peso, perché sono davvero molto molto leggere, quindi molto vantaggiose. Come prima puntata mi fermo qui, parleremo un po' di antenne nella seconda puntata, di modo da approfondire anche questo settore in portatile.
0: Grazie mille Fabio, grazie mille per essere stato con noi, grazie mille per questo tuo primo racconto, e ci fa già capire la complessità anche di quello che è il mondo della radio, quanto la montagna e la radio debbano vivere e convivere insieme attraverso le possibilità, le potenzialità, i limiti, i pesi, la propagazione, la scelta della radio, la scelta del momento. Beh, sono tantissime le variabili da dover mettere in conto per poter vivere l'esperienza al meglio, ma anche soltanto per sperimentare o comunque divertirsi. Grazie mille Fabio per essere stato con noi. India November 3 Foxtrot Oscar Bravo, e ancora una volta, se vi capita di andare sul suo canale, fermatevi a guardare qualche contenuto, perché è veramente interessante. Io sono Luca, Inifon 2 a Roma, Papa Quebec, e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

E questa è sempre la Ninvetta. Abbiamo parlato fino ad adesso del Pozzo del Mero, che è ubicato a circa 30 km da Roma, come abbiamo detto, ma anche contestualizzarlo, perché di fatto è uno dei più famosi, ma in tutta questa zona ci sono degli altri fenomeni carsici, cavità, grotte e fossi che sono interessanti. Per esempio, c'è il Pozzo Sventatore, la grotta di Fossanova, lo sventatoio di Poggio Cesi. Tutti posti che in qualche modo hanno una loro unicità, una storia da raccontare. Se voi siete stati da quelle parti, li avete visitati o avete delle storie da raccontarci, sia sul Pozzo del Merro, sia su altre meraviglie del nostro territorio, beh, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la nostra voce diventerà la vostra voce per raccontare le passioni, le meraviglie, i misteri, lo stupore, i dubbi della montagna, del nostro territorio e delle nostre valli. Purtroppo il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è finito. Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare, sia sul Pozzo del Merro, sia su Sant'Angelo Romano, sia sul parco, sulla riserva naturale e sia su tante altre meraviglie del territorio, ma avremo sicuramente modo di poter tornare da queste parti. Grazie mille per essere stati con noi fino adesso. Io sono Luca. Lasciamoci con questo sogno o questa domanda. Ma chissà cosa ci può essere nelle profondità del Pozzo del Merro. Grazie mille, questa era D'Invetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Lei si sta muovendo nel suo letto, sta giocando col suo piede. Poi all'improvviso sorride. Quasi indifferente mi avvicino per spiare il suo stupore.

cos'è fatto il nostro cibo manipolato, trasformato, reinventato? E il lavoro, le risorse, l'energia, cosa sono ora? Hanno ancora senso i rapporti d'amore, di sesso? Esistono ancora? E per fare i figli siamo ancora necessari o è sufficiente una cellula, un embrione, un DNA qualsiasi?

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

po' di Philly Sound che non guasta mai, il caratteristico suono di Philadelphia, Sound of Philadelphia, che in questo pezzo dei Mother, Father, Sister and Brother chiamato KG sfociava apertamente, no, nella disco music di quegli anni, degli anni 70, e nel funk, ma del resto, come gran parte della produzione di questa enorme orchestra di Session Man, si tratta anche questo di una traccia prevalentemente strumentale, dove parlare sono i fraseggi di chitarra, il pianoforte e i fiati e nulla più. La musica come si faceva a quei tempi, in sostanza. E che musica! Tra poco invece la musica ci accompagnerà con un'altra puntata di Globetrotter, quindi si parlerà di viaggi insieme a Jessica Donadio. Prima però c'è Damiano David.

0: sulla Talk to Me, ed è arrivato anche il momento adesso di parlare non di musica ma di viaggi, quindi ci fermiamo un attimo, il tempo di salire a bordo della supercar di Jessica Donadio, che nel suo Globetrotter ci racconta step by step che cosa c'è di bello da vedere in Albania. La settimana scorsa abbiamo avuto la prima puntata, ora andiamo a sentire che cosa c'è di interessante in una nuova città che Jessica Donadio ci presenta.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo spazio di Globetrotter insieme a me Jessica Donadio andiamo a parlare, a dare qualche curiosità su un'altra città dell'Albania, di questo magnifico paese. Oggi ce ne andiamo a Saranda e andiamo a dare alcune curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto Saranda dobbiamo dire che è un luogo di mare, quindi ovviamente la fa da padrone il mare e soprattutto le sue spiagge. Pulebarda è una delle spiagge più incantevoli della riviera albanese, situata a 15 km a sud di Saranda. Il suo nome in Albania significa spiaggia dei gabbiani e deriva dalla presenza di questi uccelli marini che volano sopra le acque cristalline. La spiaggia è caratterizzata da sabbia dorata e un mare incredibilmente limpido che la rende ideale per chi cerca tranquillità e un angolo di pace lontano dalla follia. Circondata da scogliere rocciose e vegetazione mediterranea, questa spiaggia offre un paesaggio suggestivo e rilassante. L'acqua è perfetta per il nuoto e per lo snorkeling. E poi per raggiungere ovviamente questa spiaggia si arriva per percorsi sterrati che collegano Saranda alla zona, ma una volta arrivati si può godere di una spiaggia intima, tranquilla rispetto alla località turistica affollata. E poi ovviamente se andiamo ancora più a sud, Butrinto è stata un'esperienza sorprendente perché diciamo qui sembra di camminare nell'antichità e prende vita un perfetto equilibrio tra storia e natura. Questo sito archeologico è situato in una riserva naturale che si affaccia sul canale di Vivari e sul lago appunto Butrint, creando uno scenario unico per ammirare il tramonto e vedere la luce del sole riflettersi sulle sue mura. Nel 1928 l'archeologo Ugolini, appassionato di Eneide, scoprì Butrinto durante una spedizione, rinvenendo reperti che risalivano persino al XII secolo. Tra i tesori ritrovati ci sono la statua di Apollo, la dea Butrinto, teste di marmo di Zeus e diversi epigrafi latini e greci. Insomma, testimonianze di una città che esiste da oltre 3.000 anni.
0: Molto molto bene. Poi mi sono informato e ho saputo che Saranda è una delle città sul mare molto vivace. In pratica una città che non dorme mai, no? E questo fa molto bene per chi organizza una vacanza da quelle parti. Grazie Jessica, un altro appuntamento con te in Globetrotter lo avremo il prossimo fine settimana, quindi lasciate pure la valigia aperta.

ecco, ma è il tempo proprio necessario per ricaricare le batterie e ripartire alla grande, perché c'è tanta altra grande musica che ci aspetta all'interno di Pop Up Weekend, dove in regia c'è sempre il mitico DJ Franklin o colui

che erano gli anni 70, ma anche senza dirlo, voglio dire, si capisce molto bene. Siamo nel 1978, lui è Cerrone, universalmente considerato uno dei pionieri e padri fondatori della disco music e della musica moderna elettronica, e secondo in Europa solo a Giorgio Moroder, e qua insomma ci inchiniamo un po' tutti. Lui, dicevo, è Cerrone, questa era Je suis music, questo era un brano che arrivava dal quarto album di Cerrone, dal titolo Cerrone 4. Ecco, di questo brano ne fecero un 45 giri, dove sul lato B c'è un pezzo che si intitola Rocket in the Pocket. Rocket in the Pocket ebbe, diciamo, un discreto successo, ma la particolarità di questa canzone è che poco dopo la metà del brano si sente un assolo di chitarra, e ad eseguire quell'assolo è uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, è un certo Jimmy Page. E voglio dire, intervenire in un pezzo di Cerrone per lui suonava un po' strano, no? Però è accaduto realmente, solo che Jimmy Page non appare nei crediti di quel brano per motivi contrattuali che insomma gli impedirono di avere il suo nome scritto nei crediti appunto di quella canzone. Tuttavia si sente il suo passaggio, e come se si sente, magari avremo modo di ascoltarlo in una delle prossime puntate di Pop Up Weekend. Mentre ora in arrivo qui in Pop Up Weekend c'è un altro grande nome della musica, lui è Rod Stewart.

Oltre ad essere il pezzo più famoso della storia del rock, questo Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival ha superato di recente anche il miliardo di ascolti su Spotify. Spettacolare. Ora in arrivo c'è l'ultimo per oggi, firmato dai Subsonica.

rappresentativa dei Subsonica, questa Nuvole Rapide che arrivava dal loro terzo album intitolato Amore Matico, pezzo che ci è servito per chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo appuntamento del fine settimana di Pop Up Weekend, grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank per la regia, al supporto in voce di Jessica Donadio con la sua rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi do l'appuntamento tra 7

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto.

0: anche al mondo cos'è che fa male.
1: Mi fa male essere lasciato da una donna. Non sempre. Mi fa male l'amico che mi spiega perché mi ha lasciato. Mi fanno male quelli che si credono di essere il centro del mondo e non sanno che il centro del mondo sono io. Mi fa male quando mi guardo allo specchio. Mi fa male anche quando mi dicono che mia figlia mi assomiglia molto fisicamente. Mi fa male per lei. Mi fanno male quelli che sanno tutto e prima o poi te lo dicono. Mi fanno male gli uomini

0: Il 740, mamma mia come mi fa male il 740. Fermare le barche da bordo, gli sportelli, gli uffici, le code. Mi fa male quando perdo la patente e gli amici mi dicono condoglianze. E i funzionari che quando vai lì non alzano neanche la testa. E poi quando la alzano si incazzano e gli fai perdere del tempo. Ti trattano male, giustamente, siamo noi che sbagliamo. L'ufficio è sempre un altro. E poi un altro ancora. E poi le segretarie, i vice direttori, i direttori, i direttori generali. Mi fa male l'apparato, la sua mentalità, la sua arroganza, la sua idiozia. Come sono delicato. Mi fa male il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo. Mi fa male l'immanente destino del pianeta Terra, minacciato dal grande buco dell'ozono, dall'effetto serra e da tutte quelle tragedie planetarie che al momento poi, a dir la verità, non mi fanno mica tanto male. Mi fanno male gli spot. Non è la pubblicità che mi fa male in sé. Mi fanno male, Dio buono, i culi nudi, le tette, le cosce, tutti quei figoni sprecati per il Campari Soda.
1: Mi fanno male i fax, i telefonini, i computer e la realtà virtuale, anche se non so cos'è. Mi fa male l'ignoranza, sia quella di andata che quella di ritorno. Mi fa male la carta stampata, gli editori, tutti. Mi fa male che qualsiasi deficiente scriva un libro e poi lo promuove, firma la copertina, entra in classifica, primo, secondo, terzo. Borges, 37esimo. Mi fanno male le edicole, i giornali, le riviste con i loro inserti. Un regalino, un opuscolo, una cassetta, un gioco di società, un cappuccino, una brioche. Mi fanno male quelli che comprano tutti i giornali. Non mi fa male la libertà di stampa. Mi fa male la stampa. Mi fa male che ci sia ancora qualcuno che crede che i giornalisti si occupino di informare la gente. I giornalisti, che vergogna. L'etica professionale, il sacrosanto diritto all'informazione. Cosa mettiamo oggi in prima pagina? Ma sì, i morti della Bosnia, è un po' che non ne parla nessuno. Tutto, tutto così. Non scegliono mica le notizie più importanti, no, quelle che funzionano, che rendono di più per le loro carriere, per i loro meschini tornaconti, per i loro padroni, padroncini. Mi fanno male, mi fanno male le loro facce presuntuose e spudorate. Mi fa male che possano scrivere liberamente indisturbati tutte le stronzate che vogliono. È questa libertà di stampa che mi fa vomitare. Come sono delicato. Mi fa male di credere che ci sia ancora qualcuno che pensa agli altri. Mi fanno male quelli che dicono che gli uomini sono tutti uguali. Mi fanno male anche quelli che dicono che il pesce più grosso mangia il pesce più piccolo. Mi farebbe bene metterli nella vaschetta delle balene. Mi fa male la grande industria. La media industria mi fa malino. La piccola non mi fa praticamente niente. Mi fa male non capire perché a parità di industriali stramiliardari un operaio tedesco guadagna 2 milioni e 800 mila lire al mese e uno italiano 1 milione e 400 mila. Ma l'altro 1 milione e 400 mila. Dov'è che va a finire? Mi fanno male i ladri, quelli privati ma anche quelli di Stato. Mi fa bene quando li prendono, quando li arrestano, quando viene fuori tutto quello che sapevamo. Dopo un po' però mi annoio. Mi fa male che l'Italia, cioè noi, cioè io, abbiamo 2 milioni di miliardi di debito. Questo lo sappiamo tutti, ce lo sentiamo ripetere continuamente. Sta cambiando la nostra vita per questo debito che abbiamo. Ma con chi ce l'abbiamo? A chi li dobbiamo? Questo non si sa. Questo non ce lo dicono. No, perché se li dobbiamo a qualcuno che non conta, vabbè, gli abbiamo tirato un pacco, è finita lì. Ma se li dobbiamo a qualcuno che

0: conta. 2 milioni di miliardi. Prepariamoci a pagare in natura.
1: Mi fa male accendere la televisione. Stare lì davanti, non riuscire a spegnerla. Vedere fino a che punto. Non c'è fondo. La gente che telefona, gli sponsor, i giochini demenziali, i presentatori che ridono, le dentiere, gli assorbenti, i preservativi, i gabibbi, belli spigliati, spiritosi, tutti completamente a loro agio, che si infilano le dita nelle orecchie e che si grattano i coglioni. Sì, questi geniali opinionisti che gridano, litigano, si insultano, questi coraggiosi leccaculo travestiti da ribelli. Mi fa male che si parli fino alla nausea di quante reti, una a te, una a me, pubbliche, private, le commissioni, garanti, regolamenti, senza mai parlare di quella valanga di merda che ogni giorno mi entra in casa. Che poi io sono anche delicato, l'ho già detto.
2: Mi fa male la violenza, mi fa male la sopraffazione, la prepotenza, l'ingiustizia. A dir la verità mi fa male anche la giustizia. Un paese che ha una giustizia come la nostra non sarà mai un paese civile. Una giustizia che fa talmente schifo che se una volta in 50 anni, per caso o per chissà quale magica ragione, i magistrati fanno il loro normale dovere, diventano tutti Giuseppe Garibaldi. Mi fanno male anche i collaboratori di giustizia, i pentiti, che dopo aver ammazzato uomini, donne e bambini fanno l'atto di dolore, tre pater, ave gloria, e chi si è visto, si è visto. Mi fa male la Sicilia. Magari mi facesse male solo la Sicilia, mi fa male anche la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, il Veneto, Roma. Mi fa male che tutto sia mafia. Mi fa male non capire perché animali della stessa specie si ammazzino tra di loro. Mi fa male chi muore in Jugoslavia, chi muore in Somalia, in Ruanda, in Palestina. Mi fa male chi muore. Mi fa male chi dice che gli fa male chi muore e fa finta di niente sul traffico delle armi, che è uno dei pilastri su cui si basa il nostro amato benessere. Mi fa male la mafia bianca, quella dei dottori, delle medicine, degli ospedali, dei professori, dei primari. Mi fa male chi specula sulla vita della gente. Sì, quelle brave persone che ti fanno fare le analisi, anche se non ne hai bisogno, e ti mandano dall'amico specialista tutto un giro, uno scambio d'affari, una grande abbuffata di pazienti. Sì, tutti quegli avvoltoi che si buttano sui moribondi per tirargli fuori gli ultimi spiccioli. I chirurghi dal taglio facile e redditizio, quelli che tagliano tutto, gambe, braccia, e quando non hanno abbastanza testicoli, ovaie, seni, uteri, che gliene frega di un utero in più o in meno. Certo, mi fa male il cancro, ma mi fa più male che il cancro sia il più grosso affare economico del secolo. Mi fa male chi crede che ci sia ancora qualcuno che pensa agli altri. Mi fa male qualsiasi tipo di potere, quello conosciuto ma anche quello sconosciuto, sotterraneo, che poi è il vero potere. Mi fanno male le oscillazioni e i rovesci dell'alta finanza. Più che male mi fanno paura perché mi sento nel buio. Non vedo le facce. Nessuno ne parla. Nessuno sa niente. Sono gli intoccabili. Personaggi misteriosi che tirano le fila di un meccanismo invisibile, talmente al di sopra di noi da farci sentire legittimamente esclusi. E lì, in chissà quali magici ovattati saloni, che a voce bassa e con modi raffinati si decidono le sorti del nostro mondo, dalle guerre di liberazione ai grandi monopoli, dalle crisi economiche alle cadute dei muri, ai massacri più efferrati. Mi fa male quando mi portano il certificato elettorale. Mi fa male la democrazia. Questa democrazia, che è l'unica che io conosco. Mi fa male la prima repubblica, la seconda, la terza, la quarta. Mi fanno male i politici. Più che altro, tutti. Sempre più viscidi, sempre più brutti. Mi fanno male gli imbecilli, i ruffiani. Come sono vicini a noi elettori, come ci ringraziano, come ci amano. Ma sì, io vorrei anche dei bacini, dei morsi sul collo, per capire bene che lo sto prendendo nel culo. Tutti, tutti l'abbiamo sempre preso nel culo, da quelli di prima, da quelli di ora, da tutti quelli che fanno il mestiere della politica. E mi fa male che ci sia ancora qualcuno che crede che loro facciano qualcosa per noi, per le nostre famiglie, per il nostro futuro. No, non c'è una scelta. Una scelta politica che sia fatta pensando a cosa serve al paese. No, solo quello che conviene più al gruppo, al partito, per contare di più, per avere più potere. Certo, lo fanno solo per se stessi, per il loro schifosissimo interesse personale. Farebbero qualsiasi cosa, venderebbero i colleghi, i figli, gli amici, cambierebbero colore, nome, nazionalità, darebbero delle coltellate ai compagni di partito pur di fottergli il posto. Non c'è più niente che somigli all'esilio, alle lotte, alla galera. C'è solo l'egoismo incontrollato, la smania di affermarsi, il denaro, il potere, l'avidità più schifosa. E voi credete ancora che contino le idee? Ma quali idee? La cosa che mi fa più male è vedere i nostri figli con la stanchezza anticipata di ciò che non troveranno. E mi fa ancora più male sentire che la colpa è anche nostra. Sì, abbiamo lasciato in eredità forse un normale benessere, ma non abbiamo potuto lasciare quello che abbiamo dimenticato di combattere e quello che abbiamo dimenticato di sognare. Una sconfitta definitiva? No, non credo proprio. Se è vero che questa è la nostra realtà, guardarla in faccia non può far male a nessuno. Basta non farsi prendere dalla stupidità dello sconforto. È la non consapevolezza che crea malesseri nascosti e uccide per delega. Se un uomo conosce con chiarezza il suo male, qualsiasi esso sia, ha anche la forza per combatterlo. Bisogna assolutamente trovare il coraggio di abbandonare i nostri meschini egoismi e cercare un nuovo slancio collettivo, magari scaturito proprio dalle cose che ci fanno male, dalle insofferenze comuni, dal nostro rifiuto. Perché un uomo solo che grida il suo no è un pazzo. Milioni di uomini che gridano lo stesso no avrebbero la possibilità di cambiare veramente il mondo.

Gianni Martini, Luigi Campoccia, Enrico Spigno, Claudio Matteo, Luca Lavagna, direttore di scena Italo Lombardo, Luci, Martino Valletti, Fonica, Gianni Neri, organizzazione Paolo Dalbon, Sandro Luporini.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Questa è una canzone di protesta che non protesta contro nessuno, anzi

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: inutilmente una dolce uguaglianza. C'è un'aria che rassicura e piano piano, progressivamente, la vita migliora.
1: Ma quello che succede in fondo ai tuoi polmoni o al tuo intestino è quello che conta. È qualcosa che ti hanno messo dentro e ti mangia piano piano, come un cancro. Hanno inventato un nemico molto più geniale che non si vede. Un nemico segreto e consapevole che ti viene incontro. Hanno inventato il cancro.
0: E ti lasciano libero con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non ti ubbidiscono più, che lavorano per conto loro, che proliferano silenziose e non le vedremo mai, quelle molecole pazze, cancerose. Non sapremo nemmeno se sono esistite quelle

È difficile vivere con gli assassini dentro. Forse è più facile vivere con gli assassini fuori, visibili, riconoscibili, che ti sparano addosso dalle strade, dalle cattedrali, dalle finestre delle caserme, dai palazzi reali, dai balconi col tricolore. Assassini che in qualche modo puoi combattere. Li vedi, sai cosa fanno e qualche volta si possono anche ammazzare. Assassini vecchi, superati, cialtroni, che non sono mai riusciti a cambiare nessuno, cambiarlo dal di dentro. Prevedibili e schematici anche nella cattiveria, come le bestie bionde, come le bestie nere, che ti possono togliere la libertà, mai le tue idee. Come quegli ingenui e patetici esemplari che esistono ancora oggi, ma non contano, sono un diversivo, un fatto di folklore, una mazurka. Ma l'assassino dentro è come un'iniezione. Non la puoi fermare, non risparmia nessuno. Nessuno sfugge alla scadenza. È difficile vivere con gli assassini dentro. Appena ce li hai iniettati, ti si rivoltano contro. Martiri, martiri senza croce.

liberi, con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non ti ubbidiscono più, che lavorano per conto loro, che proliferano

0: 气让我露出老手 Lady for sure
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo un cantautore di origine siciliana, vicentino di adozione, lui è Antonio Lapunzina con la sua band che si chiama Lapu Band. Questo cantautore propone delle canzoni scritte rigorosamente in italiano con testi che trattano argomenti sociali ma comunque del vivere quotidiano della persona. Io direi di andare a conoscerlo immediatamente assieme alla sua band.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacere di ospitare degli amici prima di tutto. Gli amici della Lapu Band con
3: Antonio,
4: Bruno.
2: Ok ragazzi, ci ritroviamo spesso, la musica ci fa ritrovare e trovare degli amici è sempre molto bello. Allora dai, siete qui con una nuova formazione praticamente, leggevo.
3: Sì, sì, abbiamo una nuova formazione, Bruno presenterà.
4: Sì, allora siamo sei elementi come band, praticamente c'è Antonio Lapunzina, che lui è cantante,
2: il
4: autore
2: boss,
4: dei testi
2: boss.
4: E lui è il frontman. Tutto e dopo ci sono allora il chitarrista solista che è Stefano e la chitarra come si chiama? Sì, no, ma no, la chitarra ritmica Andrea, dopo c'è Maurizio al basso, c'è Gabriele alla batteria e io alle tastiere, Bruno.
2: Un bel gruppo, diciamo.
4: Dopo ricordo che c'è Sandro, il fratello di Antonio, che è il manager, che diciamo gestisce anche
2: che salutiamo, anche se so che è un po' malato, malaticcio adesso.
4: Avrebbe dovuto essere qui
2: garizione.
4: Oggi, ecco.
2: Antonio, vai a ruota libera, dai, dici qualcosa che vale la pena.
3: Allora, io scrivo i testi, scrivo la musica, e oggi proponiamo quattro canzoni. E quella del video si intitola Ragazzo di strada e ci tengo in modo particolare anche perché racconta una storia vera, una storia che diciamo si può identificare anche con persone che comunque anche conosciamo, insomma, nella vita reale. E niente, io scrivo i testi, scrivo le musiche. 13 marzo uscirà il mio nuovo album che si intitola L'amore che non vedi, con dei videoclip eccetera. La band è, diciamo, di nuova formazione, ci troviamo bene, insomma, fino adesso stiamo facendo degli arrangiamenti alternativi rispetto, insomma, alle registrazioni originali e niente, insomma. Poi per quanto mi riguarda, insomma, la musica per me è fondamentale per un discorso culturale, perché non è intrattenimento, non è soltanto un passatempo, anche se purtroppo oggi io penso che le nuove generazioni stanno vivendo male questo periodo, anche perché, insomma, non è, al di là dei gusti personali, attenzione, però i messaggi che purtroppo certi personaggi trasmettono alla nuova generazione sono diseducativi e secondo me bisognerebbe ritornare alle radici musicali che sono quelle più importanti.
2: I cattivi maestri.
3: I cattivi maestri, sì, diciamo che sia a livello musicale ma voglio dire anche a livello artistico, a livello poetico, sono stati quelli che hanno insegnato un pochettino che cosa significa fare musica, che cosa significa fare arte e cosa significa diciamo andare controcorrente.
2: È un piacere parlare con te veramente, perché starei qua delle ore. Ascolta, chiudiamo un po' il discorso protocollare, poi parliamo un po' di musica noi. E per tutti quelli che cercano la Lapu Band, dove vi trovano a livello di social e come vi trovano?
3: Beh, la Lapu Band si trova su Facebook, praticamente c'è una nuova pagina, insomma, che dove si possono trovare le date, insomma, i momenti, insomma, musicali che noi viviamo. E poi per quanto mi riguarda a livello personale, Antonio Lapunzina su Facebook, Instagram, TikTok, insomma, questi sono i social che utilizziamo.
2: Spesso su questo divano mi capita di intervistare dei giovani artisti e naturalmente con le loro speranze è sempre un piacere, una gioia. E quando ho la fortuna di intervistare persone come te che sanno di musica, ho mille domande, avrei mille domande da farti, però questa mi sta a cuore. Un messaggio, un'idea, un insegnamento che tu vorresti dare a queste giovani leve praticamente, a questi nuovi giovani ragazzi che si approcciano al mondo della musica, qual è?
3: Un messaggio di essere sempre se stessi, originali, di non cercare di imitare gli altri e di esporre ed esprimere le proprie idee senza avere paura, insomma, del giudizio degli altri.
2: E qua ci mettiamo un bel punto. Una domanda a me due che poi me la porto a casa. Un artista e un album che mi consigliate, dai.
3: Beh, è un artista.
2: È un album.
3: È un album.
2: Che vi ha detto qualcosa, che lo tenete lì.
3: Ok, vabbè, io sono affezionato a un disco di De André, Anime Salve.
2: Wow.
3: Perché vengo comunque da un percorso musicale un po' alternativo, nel senso che quando all'inizio ho fatto musica mi piaceva il gothic metal. Poi piano piano ho capito che bisognava appunto cantare ed esprimersi in italiano proprio per far capire alla gente che insomma l'espressione e i significati vanno capiti e la musica appunto è un mezzo culturale ed è fondamentale questo, insomma.
2: Tu cosa mi dici?
4: Tu vuoi dirmi un disco che io ho a cuore?
2: Dimmi.
4: Allora, Fiori nel cemento di Antonio La Pulcina è quello che uscirà dopo, che è L'amore che lo vedi, che ha altre 13 canzoni. Dopo, se mi dici che musica che ascolto, ascolto di tutto, mi piacciono Dire Straits, mi piace Brandwine, mi piacciono le Omen, mi piace tutto, ascolto tutto quanto, però ecco.
2: La buona musica. Ragazzi, abbiamo già finito, è sempre un piacere avere a che fare con voi. Diciamo che la musica scorre forte nelle vostre vene. Va bene?
3: Grazie.
2: Qui da Mondo Live, Radio TV è tutto. Marco Weiss, Antonio La Puzzina, La Pu Band, Stay Rock.
3: Sono un ragazzo di strada e la mia casa è il mondo. Sono un ragazzo di strada, ancora non mi arrendo. Sono un ragazzo di strada e questa è una preghiera. Sono un ragazzo di strada.

Allora, vi è piaciuto Antonio la Puzzina e la Pum Band? Spero proprio di sì. Mi raccomando, seguitelo sui canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Boardwalk. Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Si comincia così, da una fotografia fatta alla stazione. In quelle macchinette si alza la tendina e ci si mette in

300 lire in un minuto, 4 foto e flash, flash, flash. 300 lire in un minuto, un depravato. Peccato, credevo di essere più luminoso, è colpa delle macchinette. Mi ricordo anche la Patrizia, giovane, tratti regolari, carina. Flash assassina. È così, Patrizia. Si comincia così. Davanti agli sportelli di un ufficio postale ti senti un po' impacciato e ti guardano male. Io sono calmo, li ho contati, ne ho davanti 9. Una donna si insinua.

tengo duro in silenzio, lei mi odia, io la schiaccio. Aiuto, ce l'ha fatta, si è insinuata. Maledetta, l'avrei ammazzata. Meno male, si sono ribellati tutti. Ci si urta, ci si spinge, senza complimenti. Siamo impazziti, siamo furiosi, siamo stravolti. È più che giusto, siamo assetati di documenti. E tu, Patrizia? Che faccia fai quando vai in un ufficio a chiedere una tessera? Come fai? Non ti conosco. E Mauro? Il tuo Mauro che va sempre in India? L'avrà dato anche lui l'esame della patente, in macchina, con l'ingegnere. Sembra impossibile, eh? E che faccia avrete quando pagherete le tasse? C'è gente che non può pagare le tasse. Non può fisicamente. Dovrebbero pensarci. Non importa, Patrizia. Ormai ce le siamo fatte le fotografie. Flash. Ti ci abiti?

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: The fact is that these songs are connected with your name. You know, they're like the rungs of a ladder that you've really struggled to climb. Or they're like old friends. I mean, how can you discard them? It's impossible. The other thing is, of course, they're as much your songs as they are mine. For instance, there's...

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Attention DXers, you tuned into AM 1575, heard a great song and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy? Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.

0: Venerdì 9 ottobre 2026 abbiamo ricevuto la notizia, la triste notizia della scomparsa di Federico l'olandese volante, Frederick the Flying Dutchman. Si tratta di una persona che tantissimi conoscono, una persona che ha vissuto praticamente tutta la sua vita sulla radio, per la radio e nella radio. Abbiamo avuto l'occasione di intervistarlo circa 2 anni fa per FM World e l'intervista, molto interessante, ripercorre un po' tutta la sua vita fino a Radio Norba. Noi lo ricordiamo alla prima Radio Monte Carlo, quella di Noël Coutisson, quella che è in onda sui 205 metri pari a 1466 kilocicli. Non i 1467 che conosciamo oggi, perché non era ancora venuto quello piccolo spostamento che portò ad esempio Rai Radio 1 di Milano da 899 a 900 kilocicli, ma questi sono dettagli. A quei tempi Radio Monte Carlo aveva quest'unica frequenza in onde medie dal Mont Agel di Monaco, che funzionava molto bene per chi era sul Tirreno o in Liguria, ma molto male per chi era ad esempio a Milano o anche a Roma. Anzi, l'ascolto era possibile d'inverno dalle 5.30 in poi, 17.30 in poi, ed estate per niente, a meno che non si disponesse ad una radio a onde corte, perché sì, Radio Monte Carlo trasmetteva anche in onde corte su 3 frequenze che erano una peggio dell'altra, ma insomma in qualche modo arrivavano tra fischi vari. E per ascoltare Federico l'olandese volante valeva la pena provarci, valeva la pena resistere ai fischi, perché il suo stile, il suo modo di condurre e la musica che sceglieva liberamente, come ha raccontato Noël Coutisson, era veramente unica e molto diversa da quella che proponeva ovviamente la RAI. Lasciamo dunque spazio all'intervista, preannunciandovi che finisce in maniera apparentemente un po' brusca, senza saluti, perché l'ultima cosa che aveva fatto a quei tempi era Radio Norba, e dopo questo passaggio in cui ci raccontava di Radio Norba si è cominciato a divagare, parlare di torbole sul Garda, insomma cose che non riguardano la sua vita e la sua esperienza radiofonica. Spazio quindi all'intervista, a voi Federico.
1: Allora, dunque, comincio con la prima domanda. Intanto grazie, dicevo, per la disponibilità a questa chiacchierata. La prima domanda era questa: tu sei venuto in Italia abbastanza giovane, sei giusto la Wikipedia attorno ai 22 anni, anzi sei giunto a Monaco, neanche in Italia. Com'era Monte Carlo ai tempi?
2: Ancora molto prima, perché mio padre è stato console olandese a Milano negli anni 50, subito dopo la seconda guerra mondiale, e poi lui è andato in pensione molto presto dal servizio diplomatico, e quando era in Italia si era innamorata del lago di Garda, dove ha comprato un terreno a Riva del Garda e dove ha poi costruito un albergo, e noi praticamente, portando la famiglia in Italia nel 58, io avevo 8 anni all'epoca, io sono del 50, e anche i miei fratelli, abbiamo fatto le scuole in Italia. Poi lui, varie vicissitudini eccetera, ha venduto l'albergo e siamo tornati in Olanda quando avevo 16 anni. E lì mi ho finito il liceo, e mi sono iscritto all'architettura e ho cominciato a lavorare nel 68 per Radio Veronica, che era una radio offshore che trasmetteva da un vecchio peschereccio arrugginito fuori dalle acque territoriali, e niente, dove in onde medie facevamo praticamente tutto il nord Europa, perché lì è tutta pianura, non ci sono montagne. Questo Radio Veronica sui 192, prendevi a Londra, Amsterdam, Bruxelles, Parigi, insomma un bacino d'utenza di più o meno 30 milioni di persone, e per quello era molto interessante, anche perché le radio nazionali all'epoca avevano dei limiti, appunto dei monopoli, e non facevano tantissima pubblicità, e c'era tutta una pubblicità che stava spingendo di prodotti per giovani, che erano jeans, Coca-Cola e tutte le altre cose che non trovavano assolutamente spazio. Perciò le radio offshore erano anche un grandissimo business, soprattutto pubblicitario, ed essendo in acque internazionali potevano fare pubblicità anche per le sigarette, che all'epoca si faceva tantissimo. Forse ti ricordi, ma non so quanti anni hai, ma all'inizio anche Radio Monte Carlo faceva pubblicità per le sigarette. C'era Erbe Pagani che faceva Fumorama, addirittura, che era sponsorizzato dalla Muratti e cioè della Philip Morris. Infatti molto però le onde medie di giorno verso le 5 di sera cominciavano.
1: Esatto, esattissimo. D'inverno, poi d'estate anche dopo. Ascolta, raccontaci di Cutissoni, di come era lavorare a Radio Monte Carlo in quei tempi così antichi ormai.
2: Ma Cutissoni è un mezzo genio, nel senso che aveva un paio di difetti grossi. Uno era quello di essere un alcolizzato, dopo le 5 del pomeriggio non ci potevi più parlare perché era assolutamente nelle nebbie del Pernod. Però lui ha inventato un sacco di giochi, di situazioni radiofoniche, ha inventato il clock radiofonico. Era lui veniva da France Inter e poi è stato assunto appunto a Radio Monte Carlo per mettere a posto questa frequenza italiana e questo diritto che aveva il Principato di trasmettere in Italia. Però il problema era la pubblicità, perciò Cutissoni l'ha risolto e è andato alla RAI e alla SIPRA, che è la concessionaria ufficialmente della RAI, ha dato anche la concessione della pubblicità di Radio Monte Carlo. La SIPRA era ben contenta, un feudo DC tra l'altro all'epoca, perciò niente, hanno detto: ah, Radio Monte Carlo non può trasmettere in Italia, figurati, la pubblicità la vendiamo noi, perciò non c'era più problema, hai capito? Aveva risolto tutti i problemi. Ed è geniale, perché poi appunto Monte Carlo divenne la radio privata, prima radio privata in Italia più ascoltata. Io sono andato via nel 78, che sono passato a 105, dove tra l'altro già lavoravo, così, ma insomma è certo che Radio Monte Carlo aveva 10 milioni di ascoltatori, penso, perciò 10 milioni non gli ha neanche RTL, hai capito? Eravamo veramente ai massimi, e perciò niente, Cutissoni aveva tutta questa cosa. Appena lui mi ha sentito, io l'avevo incontrato a un congresso della radio a Parigi nel 70 e gli avevo raccontato un po' la mia storia, che parlavo l'italiano perché mio padre bla bla bla. E ho detto: guarda, se vuoi, visto che hai lavorato anche nelle offshore, io volevo modernizzare un po' il parco speaker, che sono tutti tradizionali italiani e si ispirano a Arbore Boncompagni, a Supersonic di Coso De Robertis e quell'altro. Allora niente, è un trasmettere un po' ufficiale, no? Cioè lo stile italiano. Io invece ho tradotto lo stile anglosassone, che lo poteva fare solo uno che parlava bene sia l'inglese che l'italiano, e che l'anglosassone, che era il DJ, non quello proprio americano che dà solo l'ora e il traffico e le cose, però quello che insomma viene parlato molto contenuto e niente, anche nei limiti delle introduzioni dei dischi, e si fa regia da solo, manda i jingle, manda le cose. È una trasmissione molto ritmata, molto movimentata, che in Italia non c'era. Infatti quando poi sono nate le radio libere nel 75, quest'anno festeggiamo i 50 anni, niente, sono nati tanti piccoli Federichi, nel senso che in Italia i ragazzi non avevano a chi ispirarsi che se no a Radio Monte Carlo, perciò sono nati tante copie mie, e sono anche contento che l'hanno fatto, perché figurati, io mi sento un capo scuola, ecco.
1: È vero, ma devo dire che adesso non è per piaggeria, ma il tuo programma era molto brioso, gli altri erano leggermente più tranquilli, quindi corrisponde un po' alla sensazione mia dall'altra parte.
2: Era lo stile anglosassone, che a sua volta era stata importata in Inghilterra dall'America, dove la radio privata è nata per prima, negli anni 30 addirittura, perciò niente, cioè, i disgiochi già esistevano lì, e il concetto DJ radiofonico è nato poi alla BBC e soprattutto nelle radio offshore.
1: Ascolta, lì avevate il regista o facevate da soli quando facevi i programmi a Monte Carlo?
2: A Monte Carlo avevamo il regista, perché a Monte Carlo c'è un sindacato molto forte, francese, che obbliga appunto a tutti gli speaker, anche quando uscivamo per esempio a fare le interviste. Io diverse volte sono andato a Londra a intervistare i Pink Floyd quando uscì The Wall, non so, in quel periodo lì, ti obbligavano a portare dietro il tecnico con il Nagra, il registratore, e tu non potevi registrare tu da solo la cosa, avevi bisogno del tecnico, ed era proprio per sindacato, questa cosa. E tuttora il sindacato obbliga l'editore Alberto Ardan, che ha spostato Radio Monte Carlo tutto a Milano, adesso poi non è neanche più sua, è Mediaset, però i tecnici, cioè per chiamarla Radio Monte Carlo, lui deve tenere aperto una sede nel Principato con dei tecnici, almeno 3 o 4 francesi, anche se non trasmettono, sì, credo che ci sia solo uno speaker o due che fanno ogni tanto qualcosa nel weekend, tutto il resto è a Milano, però se no non può chiamarla Radio Monte Carlo, questa è la condizione proprio del contratto.
1: Sono molto sindacalizzati, ne sapevo qualcosa. Ascolta, tu sei, secondo sempre la Wikipedia, sei andato hai aiutato Azzan appunto a strutturare 105. Com'era lavorare con questo Azzan?
2: No, non è uno facile. Io l'avevo incontrato a Monte Carlo e niente, che suo padre era il socio di Khashoggi, forse non so se te lo ricordi, uno dei più grandi commercianti d'armi, che aveva il suo Panfilo nel porto di Monte Carlo, dove aveva l'ufficio che se aveva bisogno della persona non avevano proprio problemi. Lui ha investito e aveva una l'Audiola, una ditta che produceva autoradio, e niente, per fare pubblicità all'Audiola ha messo su una radio, però era una radiolina, nel senso che era così. Poi ha visto il business e è andato a fare appunto, a cercare qualcuno che gli potesse dare una mano, e ha preso Claudio Cecchetto e ha preso me. Noi due abbiamo praticamente, gli avevamo messo sulla la radio con i criteri di quelli che all'epoca, perché nessuno che faceva radio, la radio libera era in Italia una roba così astratta, dove ogni ragazzo che aveva un po' di dischi a casa se li portava, blatterava al microfono e metteva i dischi suoi, ma non c'era nessuna forma, nessuna organizzazione né niente di particolare. Poi piano piano le radio tipo Milano International, tipo DJ, tipo noi, ma prima, molto prima di DJ, appunto 105, abbiamo acquisito. Poi lui aveva preso anche un paio di americani che esperti di radio, che gli hanno messo a posto tutto il palinsesto, e niente, questo su consiglio, perché lui aveva la moglie americana, no, che faceva tutto lei, e niente, perciò 105 è nata così. E io sono arrivato a Milano nel 78 e da Monte Carlo facevo una trasmissione anche in Rai, Radio 2, e niente, mi sono messo a lavorare con Azzan, che è stato una felice collaborazione che è durata 12 anni. Però, come dici tu, non era un personaggio facile.
1: Ecco una domanda: che libertà avevate di scegliere la musica? Cioè, immagino non ci fosse ancora sta mania del clock, di tutto.
2: No, all'inizio no, però poi sono arrivati gli americani che ci hanno messo subito il corsetto del clock, e poi da lì prima avevamo metà clock a nostra disposizione con dei brani di nostra scelta, però approvati dalla programmazione, e poi l'altra metà era programmazione imposta, cioè già scritta. Perciò io avevo il foglio, la mia scaletta, che a metà era vuota e potevo metterci 5-6 dischi, e gli altri 6 erano invece quelli che aveva già messo la radio. perché la radio doveva suonare in una certa maniera, che è anche giusto, devo dire, perché se tu ascolti il 105 ha un sound che tu sai subito che è il 105. Come sai che la radio di emissione suono, che è una radio, però quando l'ascolti senti che è RDS, insomma.
1: Ecco, una cosa che mi incuriosisce, su cui vorrei sentire la tua opinione. Allora, se tu segui, non so se ti capita, il gruppo che c'è che si chiama Talk Media di FM World, la critica che fanno tutti, che sono tutti appassionati di radio e ascoltatori importanti, è che le radio sono, i network sono tutti uguali. Cioè, mi sembra che tra l'altro è qualcosa di simile a quanto hai detto tu in una famosa cosa pubblica quando eri a 101. Cioè la sensazione, ecco, senza tornare su quello che magari non è necessario, ma insomma la sensazione di molti è che i network siano tutti uguali, non c'è spazio per chi ha, non so, idee nuove di musica da portare avanti, piuttosto una conduzione nuova, eccetera. Condividi questa sensazione o no?
2: No, tuttora la condivido, e io ho lasciato la radio quella dei programmi proprio anche per quello, anche perché non mi trovo più tanto con la musica di adesso. Ma questo non vuol dire che io sono un fanatico solo del passato, anzi, però niente, voglio un po' più di spazio. Sono un grande ammiratore di Geoliero, di Marrakesh, ma gli altri per me potrebbero anche sprofondare. Non è musicalmente più il mio mondo. E poi dopo 50 anni che fai un programma sempre dalle 5 alle 7 o dalle 3 alle 5 e tutte le volte puntuale, perfetto, professionale, a un certo punto ti puoi anche rompere le scatole. Io adesso ho deciso di ritirarmi in Tunisia, dove ho preso una casa sul mare, dove prendo la pensione senza pagare le tasse, e niente, vado a vivere lì. Però ho lo studiolo e mi ha chiamato, per esempio, già anche RTL, mi ha chiamato tante radio, Radio Rock a Roma, che vogliono che io faccia dei podcast sulla storia della musica e altre cose. Perciò vediamo di portare avanti il discorso, ma non più con dei programmi, ma con dei podcast dove io tiro fuori il mio know-how del passato, le interviste che ho fatto, la storia delle varie band. Cioè basta improvvisare, poi inventati veramente di tutto, insomma.
1: Quindi sì, andare, tra l'altro i podcast adesso, noi abbiamo l'esperienza che abbiamo qua e che stanno andando sempre di più, e forse a un certo punto rimpiazzeranno pure quello che chiamano lineare adesso, che sono in live, insomma. Quindi non so cosa.
2: Ma io così li puoi fare anche tranquillamente da remote. Io ho computer, poi in Tunisia i collegamenti internet sono ottimi, perciò niente, posso farli per chi vuole. E niente, tanto così mi tengo occupato. Io poi sto anche scrivendo, sono al mio quarto romanzo che sto facendo, scrivo per la Mondadori, una lunga storia con la Mondadori che è partita da quando sono entrato a 101, che all'epoca era proprietà della Mondadori, adesso è diventata Mediaset. Però insomma, niente, tutto questo per fare delle cose, insomma, cioè non per andare a fare il vecchietto, il pensionato a Hammamet e stare in riva al mare e dar da mangiare ai piccioni.
1: Sì, infatti no, questo sembrava un po' triste leggerla in quel modo lì, di fatto. Ma ascolta un attimo, tu, uno che vive di musica deve ascoltarla comunque, credo, sempre. Tu cos'è che ascolti? BBC Radio One, non so, che cos'è che si ascolti la radio?
2: No, un po' di radio internazionali, cioè l'app di radio di tutto il mondo, però da quello che ascolto sono soprattutto radio DJ, poi Radio Virgin, e poi Radio Rock a Roma, poi niente, un po' di delle radio locali. E niente, non le radio popolari, ecco, cioè,
1: niente di olandese, per dire.
2: Ma sì, io ogni tanto ascolto anche Radio Veronica, che è diventata ormai una radio nazionale, non è più pirata, gli hanno dato la licenza, perciò è tutto
1: Senti, dunque, allora una cosa che si potrebbe dire forse per i giovani, allora provo a vedere l'appunto che mi ero scritto. Ieri guardavo i corsi proposti dalle varie scuole di radiofonici, ce ne parecchie, e la sensazione è che siano concepite per preparare tante persone con lo stampino, tutti omologati. E poi, per dire, ho trovato corsi per conduttore, per fonico, che oltretutto è una parola che sembra del secolo scorso, neanche un corso per DJ, però. Sai che è scomparso di recente Johnny Walker della BBC? Ho ascoltato tutto il suo podcast, lui si definiva DJ ancora all'età avanzata che aveva. Allora, non so, cos'è questa cosa? La parola non è più di moda? La musica non è importante? Che pensi?
2: No, beh, il DJ secondo me in Italia l'abbiamo completamente diviso tra speaker delle radio e DJ da discoteca. Perciò niente, le due categorie non si toccano. Cioè, Claudio Cecchetto all'epoca ha chiamato la radio DJ perché appunto i suoi speaker erano DJ, poi è cambiato tutto piano piano eccetera, molti non si reputano più DJ ma appunto speaker radiofonici o animatori radiofonici o giornalisti radiofonici come ce ne sono parecchi eccetera.
1: Però io trovo che questa cosa un po' traspare, cioè voglio dire, prendi quelle che chiamano radiovisioni, tu vedi questi conduttori che quando parte la canzone si tolgono la cuffia, anziché ascoltarsi la musica e divertirsi, la tolgono proprio, e questo secondo me traspare, e sono convinto che, dimmi se sbaglio, ma insomma quando facevate i programmi su Monte Carlo la musica vi piaceva quando la mettevate, dico male?
2: Sì, noi avevamo sempre la cuffia in testa, poi vabbè all'epoca io avevo un ritorno in cuffia delle onde medie con quel fading che c'era, che era veramente una libidine, però ormai in FM la musica è molto più presente, ovviamente anche di migliore qualità, però tutte queste cose i ragazzini in questi corsi radiofonici vengono preparati a fare a cazzeggiare in onda, cioè non è che li dà veramente. E anche perché il mestiere di speaker radiofonico non è più come una volta, cioè io ho guadagnato un sacco di soldi negli anni 80-90 e adesso ormai i ragazzi gli danno, se gli va bene, 2.000-2.500 euro al mese, capito? Che poi vivere a Milano o a Roma non ce la fai neanche, cioè non è un mestiere che puoi dire divento ricco. Mentre noi all'epoca facevamo le serate, facevamo i produttori discografici, facevamo, io a RTL all'epoca guadagnavo 10.000 euro al mese, capito? Non era proprio, cioè ti pagavano in base alla tua qualità, alla tua professionalità.
1: L'impressione è forse che erano tempi più ricchi comunque in generale per le radio, perché cioè se penso alla sede lì dove l'avevano fatta.
2: I soldi sono diventati di più, cioè gli editori si sono arricchiti tanto e hanno stretto tantissimo sulle paghe. Anche qui in Puglia, qui a Radio Norma, che gli è andato benissimo, cioè hanno fatto tutto un discorso alla Pier Silvio Berlusconi. Questo è stato un grande anno, Battiti è andato alla grande, abbiamo incassato non so quanti milioni di pubblicità, però poi non ha parlato di un aumento degli stipendi o delle persone che ci lavorano.
1: Proprio senti, non neanche... questo è un po' triste. Ascolta, l'ultima forza, forse che volevo chiederti questo. Allora, tu hai fatto l'esperienza prima internazionale, o meglio, insomma, nel tuo paese, poi Monte Carlo, poi Milano e infine al sud. Come la vedi l'Italia da questo punto di vista? Siamo uniti? Siamo due Italie diverse?
2: Ci sono delle... due Italie diverse. Cioè, all'inizio io sono arrivato qua nel 2015 e la Puglia è molto bella, si sta bene, ho un sacco di amici qua. Ma era una radiolina provinciale, poi in questi 10 anni si è sviluppata tantissimo e con la storia di Battiti ha fatto furore e praticamente hanno sostituito il vecchio Festival Bar e niente, perciò hanno fatto passi da gigante e niente, non c'è niente da dire, infatti c'è. Come Radio del Sud non è più nemmeno una Radio del Sud, potrebbe essere anche una Radio del Nord.
0: E come abbiamo preannunciato, l'intervista finisce in modo un po' brusco, perché dopo abbiamo cominciato a parlare di tutt'altro. In ogni caso era Federico L'Olandese Volante, l'abbiamo ricordato nei primi tempi quando era sulle onde medie, e sulle onde medie avete la possibilità di riascoltarlo sulle due principali stazioni in onde medie della zona di Milano: Centrale Milano 1575 kilocicli e Power sui 927. E Federico, grazie di tutto.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

ascoltavo la felicità tra un cane abbaiare e l'acqua che si versava. Forse era un ruscello che aveva fretta di vedere il mare, perché poi si sa che la felicità vive in un abbraccio senza tempo.

Giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata!

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

do. Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: La vostra musica su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Myrtus communis. Quando si parla del mirto si pensa inevitabilmente al liquore, ma in realtà la stessa pianta, chiamata anche mortella, è un ottimo condimento sia per le carni e soprattutto per la concia delle olive. Naturalmente succede che per il primo, cioè il liquore, si usino le bacche, mentre nel secondo caso sono più usate le foglie. Giusto per la cronaca, in questa occasione ci stiamo soffermando sulla varietà comune, una pianta tra le regine della macchia mediterranea, senza tralasciare che in realtà esistono diverse altre varianti e cultivar.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

letter to mother came today. Gunshot wound to the breast.